0: Boom dal basso, io sono Zacco e stai ascoltando Explicit Contents ogni venerdì dalle 7 alle 9 su Radio X.
1: Explicit Contents,
2: motherfuckers.